0: 咧已經有啲心心不憤嘅。上一年其實我同阿詹叔或者好多人都覺得好好嘅青蛇咧，係攞唔到獎嘅。青蛇我哋做得真係好 innovative。
1: 我都覺得係。
0: 其實今時今日咧係有啲人公認係中國電影史上十大最有影響力嘅音樂
1: 係
0: 青蛇。咁呢樣嘢我好 proud of 嘅，我都真係好多人中意。咁但係嗰年攞唔到啊。咁啊攞唔到就有少少覺得嚇。
2: 即係失落，
0: 啲嘢都攞唔到嘅嚇，有冇搞錯啊？啲咁就到第二年，其實我哋就梁祝 OK 啦，咁但係我哋係覺得清水好啲，但係梁祝反而攞咗喎。
2: 哦，
0: 梁祝仲要贏咗咁多大嘢喎。
2: 係
0: 嚇，咁所以攞咗就開心啦，冇計咁多啦嚇。咁當時都係覺得即係放我嚟講係一個超級大嘅鼓勵啦，放佢嚟講誒攞到手軟嘅，佢嗰陣時即係年年都係攞嘅。